Era Dan Hartman con I Can Dream About You. Seguimos con Sabrina Salerno. Boys.